0: La drôle d'heure. BPM 96.5.
1: La mattina e mala la capoccia, i soldi di mon lite, mi gratin più la poscia, via